to kill or not to kill. Obibat il mio bibat. Ammazzare o non ammazzare?